di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchie fanciulle, quella parrucca, resto la barba, alla sanguigna, resto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, quella parrucca, resto la barba, resto il biglietto, e Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

Leonardo, uno alla volta, per carità. E Figaro, son qua. Ehi, Figaro, son qua. Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là. Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Brutto processino sopra il fulmine, sono cantone della città, della città, della città, della città, della città. Ah, bravo Figaro, bravo bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo bravissimo. A te fortuna, a te fortuna, a te fortuna non mancherà. La la la la la.

0: tiempo antiguo era negado. Ma, ma lo gusto se cambiato. Ma senza scrupolo si trilla, senza scrupolo sopra no, sul lì, sul lù. Mo se canta chi più strilla, mo se canta chi più strilla, chi non te frasta più.
1: Addicente da modello, che bel fiore di virtù.
0: E sto marioncello, ma piglia come cucù.
1: Maldicente ma modello, maldicente da modello.
0: E sto marioncello, sto marioncello.